Osardo, si se sardo e si se sbono. Sempre salimba tua, apas presente. Non sia scheisha ubbidiente. Vai dende, salimba de su padrono.